Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.

0: Wow, ho bisogno di uno stasso, che vuole? Completo, mami. Candela. Brr. Yo, gangsta.
1: Mami, ho pido.